mi piace. Taci dico, taci tu, o gran padron, signor sì, signor sì, orso non più. Andiamo, andiamo, addio bonecco, addio bonecco.